tse chale ala tele piti hiso ke feleletse ha se ya di cheese ke ya di skelege ke ke kele metse tloe pala mai kar ke le tse sho le tle ke ke mang di tona tse the guest ba tle ga spiti sa parafeni ha ba tla nyoto kazo gazatela kola pen re ka ofela like June 16 le